strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: detto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescare 100 grammi a 2,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

Giusy Ferreri, Il mare immenso su Radio Kiskis Italia, tutta musica italiana. Ci state scrivendo in tanti in questo pomeriggio. Salutiamo Ciucio, come sempre, da Puebla del Messico, Roberto da Benevento e Sebastiano, che ci ha mandato anche un video della location dove si trova lui, le persone che lavorano in questa pasticceria, in questo laboratorio, in questo posto dove vedo cose molto gustose, e dice: vi ascoltiamo noi e vi ascoltano anche i tedeschi. Allora vi devo mandare un saluto in tedesco: Ischike euch eine Feste Umarmung. L'ho detto bene, grazie. Se non l'ho detto bene, correggetemi, non è che, insomma, bisogna saper dire tutto. Allora continuate a scriverci se vi va al 347 49 00 29. Intanto c'è la nuova bella di Saif. Buona domenica.

0: Vielen Dank. Ihr seid ja mega. Ciao.
1: Ma grazie a voi, cari amici da Monaco di Baviera, con tutte queste cose buonissime, no? Che riportano anche una certa italianità. C'è l'arancino, non l'arancina, mi sembra di vedere quello di Palermo, o sto sbagliando, correggetemi. Delle focacce, insomma, tante cose veramente buone che avete portato anche all'estero. Mina e Adriano Celentano ancora in sottofondo con la loro Specchi riflessi dal 1995. Si chiude così la prima parte di Italia sì, Italia no. Ci risentiamo tra pochissimo dopo questa canzone di Irene Grandi, La cometa di Halley.

Marrakesh, volevo capire con Marrakesh su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. 6:16, buon pomeriggio da Maria Silvia Malvone, Walter Gentile in regia, Maggie Sardelletto in redazione. Ne approfittiamo per salutare anche il nostro Sergio D'Amelia, che è il nostro selector, colui che sceglie la musica da farvi ascoltare, che in questo momento è entrato in studio, ma insomma tutti possono testimoniare che lo saluto anche quando non è presente fisicamente nell'altra stanza. 19 maggio, la fine delle scuole si avvicina, tanti genitori un po' per lavoro, un po' chiaramente per far divertire i bambini sceglieranno dei campus estivi, quindi ogni anno le tendenze cambiano. Pensate che secondo un'indagine col Diretti sono oltre 1,5 milioni i genitori italiani intenzionati a iscrivere i propri figli a centri estivi organizzati nelle fattorie didattiche. Deve andare in campagna a mamma e papà, insomma impara qualcosa, impara a coltivare la terra, no, impara a stare a contatto con la natura e con gli animali. Un tema che è stato al centro di un open day promosso da Coldiretti e Campagna Amica, è un'occasione in cui le aziende agricole hanno presentato le attività che sono state pensate per accogliere bambini e ragazzi durante i mesi estivi, quindi un'iniziativa che entra anche nelle celebrazioni per il 25esimo anniversario della legge di orientamento che ha ampliato le funzioni sociali delle imprese agricole. Sicuramente è un'ottima scelta. Poi vabbè, chi abita vicino al mare magari sceglierà dei campus in spiaggia, insomma ce ne sono veramente di tutti, di ogni tipo, per tutti i gusti. Alessandra Amoroso, fino a qui.

Alessandra Amoroso, fino a qui tutto bene. A voi tutto bene fino a qui? 347 49 00 29 confermate, insomma, oppure no. Pino Daniele, che male c'è?

Rocco Ant, la più bella del mondo, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. I bambini italiani e di altri paesi sono alla ricerca di campus estivi, chiaramente per divertirsi, per far sì che i genitori possano lavorare. I bambini invece statunitensi e canadesi quest'anno si godranno i mondiali a New York. Una bella iniziativa è stata lanciata dal nuovo sindaco Zoran Mamdani, che ha lanciato Soccer Streets, che è un progetto che fino al 26 giugno trasformerà 50 strade davanti alle scuole pubbliche in piccoli villaggi dedicati al calcio. L'idea molto semplice, quindi chiudere le strade al traffico e restituirle ai ragazzi. Quindi al posto delle auto compariranno porte da calcio, campetti temporanei, attività artistiche, bandiere delle nazionali da dipingere, feste di quartiere pensate per coinvolgere studenti, famiglie, residenti. Un'iniziativa che è già partita da un po' il primo maggio e attraverserà tutta la città scuola dopo scuola, quindi non avverrà in contemporanea, altrimenti nonostante i trasporti a New York siano eccellenti, cioè, sarebbe tutto congestionato, non ci si muoverebbe più fino all'ultimo giorno comunque dell'anno scolastico. E secondo l'amministrazione il progetto vuole evitare che il mondiale negli Stati Uniti resti un evento riservato soltanto a sponsor, turismo di lusso, biglietti dai prezzi totalmente proibitivi, cioè non accessibili sicuramente a tutti. E lo stesso sindaco ha detto che l'obiettivo è far vivere la gioia del calcio anche a chi non entrerà mai negli stadi della FIFA. Cosa veramente molto molto bella. Sicuramente lui è un sindaco molto moderno e molto all'avanguardia.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: San Giovanni Americana.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: A proposito di America, degli Stati Uniti, siamo nel 1984 quando a Los Angeles si tennero i giochi olimpici ai quali non parteciparono l'URSS e i paesi del blocco sovietico, fatta eccezione per la Romania e la Jugoslavia. Nello stesso anno in Italia ascoltavamo Allo Stadio.

Laura Pausini immensamente, adesso una comitiva composta da Elodie, Michele Bravi e Gué Pequeno. Questa è Nero Bali su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al cancro.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: c'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: seno, il tuo sorriso, la sua scia. Rifammelo e vai via.
1: Emma Marrone, trattengo il fiato su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. In questa terza ed ultima parte di Italia sì, Italia no, abbiamo parlato di segnali così silenziosi che potrebbero denotare una certa infelicità, anche un conflitto interiore. E tra poco arriva proprio una novità che ha messo insieme Mace con Salmo e con la Pesce, che ritorna a farsi sentire dopo la separazione artistica da Di Martino. Il conflitto interiore di chi è intrappolato in dinamiche cicliche di cui riconoscere errore senza riuscire ad interrompere, quindi anche in questo caso piccole fragilità, infelicità da superare. Dalle 18 alle 20 Alessio Falanga con voi, ma il cielo è sempre più blu. Noi ci risentiamo domani dalle 15 alle 18 sempre con Italia sì, Italia no. Grazie a Walter Gentile in regia, Maggie Sardelletto in redazione, grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questo pomeriggio con me. Tanti baci da Maria Silvia. Buona serata. Ciao.

0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati e all'ascolto. In queste ultime ore si sono registrate ulteriori intercettazioni da parte di Israele delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza. Lo rende noto la Farnesina, aggiungendo che al momento risultano fermati 27 italiani e che le imbarcazioni dovrebbero giungere al porto di Ashdod. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane, che secondo quanto riferito dagli attivisti avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni della flottiglia. Medio Oriente, all'Iran, Donald Trump concede un periodo limitato, 2-3 giorni, forse fino all'inizio della settimana, lo ha detto il presidente americano, ribadendo che Teheran non può avere l'arma nucleare. Non ho dubbi che la userebbe, sarebbe un olocausto nucleare, non consentirò che questo accada sotto i miei occhi, ha aggiunto. Sono stato chiamato ieri e mi è stato chiesto di cancellare l'attacco perché si avvicini ad un accordo, ho sentito questo anche in passato e poi hanno cambiato idea, ha spiegato poi il presidente, facendo riferimento alla chiamata di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. A Parigi si è chiuso il G7 Finanze. Nel documento finale si legge che un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto sono imperativi per mitigare gli impatti negativi della crisi in Medio Oriente. Per l'Italia presente il ministro dell'economia Giorgetti, che ha confermato che il governo lavora alla proroga del taglio sulle accise e a misure per l'autotrasporto. Intanto il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis, presente anche lui a Parigi, ha affermato che Bruxelles sta valutando la richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità per fare fronte ai rincari energetici. La cronaca: il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. L'accusa è di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. Non sono state chieste dalla procura le aggravanti di premeditazione e terrorismo. Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, 2 dei 4 corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri 2 corpi, di Giorgia Somacal e Muriel Odenino, saranno recuperati domani. La procura di Roma intanto ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Lo sport: ciclismo, Filippo Ganna domina la 10ª tappa Viareggio Massa di 42 km con tempo di 45:53. Il portoghese Eulalio perde un paio di minuti dal danese Vingegaard, apparso piuttosto sottotono ma riesce a mantenere la maglia rosa. Tennis: Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione su erba, compreso il Queens e Wimbledon. Lo ha annunciato il numero 2 del mondo con un post sui social: sto meglio ma non sono ancora in grado di competere, mi sto allenando per poter tornare presto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss Kiss Italia.
4: Kiss Kiss Italia.
5: E diamo il via anche a questo martedì sera insieme. Grazie sempre alla nostra meravigliosa Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no. Amici e amiche, buonasera a tutti. Siamo sempre qui per rendere questo cielo più blu.
6: Il cielo è sempre più blu.
5: Il cielo è sempre più blu anche in questo martedì 19 maggio. Buonasera ad Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia c'è Walter Gentile, parte anche la musica. Da giornalisti, completamente.

Colors, Rolling Stones su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana per cominciare insieme un nuovo martedì sera in malcelo e sempre più blu con me Alessio Falanga, Walter Gentile alla parte tecnica, amici, amiche, amanti del cioccolato, mi rivolgo a voi. Subito ci trasferiamo nel mondo della fabbrica di cioccolato di Willy Wonka, questo per dire che il cioccolato, oltre ad essere buonissimo, lo sappiamo tutti, però può dare dei benefici al nostro cervello e quindi questa cosa va detta. Per quale motivo? Perché è legato soprattutto ai flavonoidi del cacao, che sono sostanze naturali che possono favorire la circolazione sanguigna cerebrale e influenzare attenzione, memoria e performance cognitive. Però attenzione, questo va detto, non tutti i tipi di cioccolato possono avere questi benefici, ma si parla di un cioccolato di almeno con il 70% di cacao all'interno. Naturalmente, se parliamo di snack industriali, prodotti con molti zuccheri, contengono quantità minori di composti utili, quindi stiamo parlando ovviamente di un cioccolato fondente. Però comunque già associare cioccolato e cervello in senso positivo, ecco, per noi tanti amanti del cioccolato è una notizia strapositiva. Ecco perché vi chiedo, voi siete quanto innanzitutto siete amanti del cioccolato e di quale cioccolato siete maggiormente appassionati, del cioccolato al latte, cioccolato bianco o cioccolato fondente, e quali percentuali? 347 49 00 29 per dircelo, arriva Loredana Bertè con il suo brano Pazza.

Eh beh, noi siamo tutti pazzi del cioccolato, soprattutto perché può portare dei benefici al nostro cervello. Ecco perché vi abbiamo chiesto qual è il vostro cioccolato preferito. 347 49 00 29.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Night con il suo brano forte su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. A quanto pare il cioccolato porta dei benefici al nostro cervello, ovviamente stiamo parlando di un cioccolato con cacao ad alta percentuale, almeno il 70%, questo perché il cacao contiene flavonoidi, in particolare epicatechina, che secondo diversi studi possono contribuire a migliorare il flusso di sangue in alcune aree del cervello coinvolte in memoria e attenzione. Questo perché alcuni esperti hanno effettuato degli esperimenti dove i partecipanti hanno consumato tavolette ricche di cacao e mostravano dopo questo esperimento leggeri miglioramenti in test cognitivi come memoria di lavoro, velocità di elaborazione e attenzione sostenuta. Ovviamente gli esperti tengono a precisare che comunque, anche se può portare qualche beneficio, non bisogna esagerare con il cioccolato, anche se ci sono elevate percentuali di cacao, quindi comunque bisogna prestare attenzione. Però dire che il cacao, il cioccolato fondente può portare anche dei benefici e in più soddisfare magari un nostro bisogno in quel momento, che è sempre una coccola, il cioccolato fa sempre piacere saperlo. Continuiamo a parlare di musica, si torna nel 2002 con Daniele Silvestri ed il suo brano Salirò.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
6: Signora, prende anche le olive?
7: Sì, ma olive granata.
8: Olive granata, metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: mia, qualche volta per trovare una compagnia, mi scordava cattiveria e gelosia. Ora penno cuore a casa mia.
1: Gigi D'Alessio, cattiveria e gelosia.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Si torna indietro nel tempo 1989 con le voci di Fiorella Mannoia, Ivano Fossati, un inno al mistero, all'amore, a tutto ciò che sfugge al controllo e alla comprensione umana. Per i bellissimi, oh, che sarà?

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra, a sud... A sud, bello.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: Temperature in aumento.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
16: Carta Wow Tovaglioli. Soffici e super resistenti. Perfetti per la tavola di tutti i giorni e per le occasioni speciali. Wow, la tua carta vincente.

0: toscano Amarcord.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Lucio Dalla veste i panni di un angelo custode e critica il consumismo, l'ipocrisia e la guerra, esprimendo il desiderio di proteggere i più deboli e di usare la propria posizione per sovvertire le ingiustizie. Siamo nel 1986 per i bellissimi. Se io fossi un angelo.

0: cause of you o il tonito.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?
0: I

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a €2,99.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a €400. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso.
6: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
11: Che festa!
10: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
11: Visto lei.
10: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Attenta Negramaro su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Manca ancora una giornata al termine della Serie A, della nostra Serie A, eppure è già partito il Toto allenatore, a quanto pare. Tra Antonio Conte e il Napoli e l'avventura è finita dopo uno scudetto della Supercoppa italiana. Il tecnico ha già comunicato al presidente la sua volontà, che è una separazione anticipata anche in base al suo contratto. Alla base della decisione dovrebbero esserci i classici problemi legati al mercato, e quindi si separeranno probabilmente, molto probabilmente, alla fine di questa stagione. Il candidato numero uno a sostituirlo è Maurizio Sarri, che è già stato al Napoli dal 2015 al 2018. Altri nomi in ballo sono quelli di Fabio Grosso, che potrebbe lasciare il Sassuolo, Massimiliano Allegri, che invece potrebbe lasciare il Milan, e anche Vincenzo Italiano. Comunque, ovviamente, seguiranno aggiornamenti. Ripetiamo, si concluderà questo weekend la Serie A e ci sarà anche da decidere quale sarà il futuro allenatore della Juventus, perché Spalletti ha firmato, è vero, però la Juventus molto probabilmente non riuscirà a qualificarsi alla prossima Champions League, e quindi si dovrà capire cosa accadrà sulle panchine della nostra Serie A. Adesso la

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di pita nel radio in questo fottutissimo.

maledetto me. Fulminacci, maledetto me, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. A proposito di cioccolato e a proposito dei benefici che può portare al nostro cervello, nel live di fine giornata arriva una delle canzoni più famose della musica pop italiana con Pupo il Soprano, Gelato al cioccolato. Ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 18 alle 20. Grazie da me Alessio Falanga, da Walter Gentile in regia, vi lascio come sempre tutte le mie good vibes. E ciao a tutti!

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
6: Solo che pensavo quanto è inutile farneticare, credere di stare bene quando in mano è te. Togli le tue mani calde, non mi abbracci e mi ripeti che son grande. Ti ricordi che rivivo in tante cose. Na na na na na.

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
6: Carta Wow asciuga tutto. Super assorbenti, resistenti e anche decorati. Utili per l'igiene di casa e cucina. Wow, la tua carta vincente.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Se ero

0: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
3: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
2: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: operaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?

non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutto

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.